0: Luna mezzo mare, mamma mia, si salterà.
1: Non è bella per danzare, chi è l'amore non mancherà.
0: Solo luna mezzo mare, mamma mia, si salterà.
1: Non è bella per danzare, chi è l'amore non mancherà.
0: Già la luna mezzo mare, mamma mia, si salterà.